Ayanda, ayanda, pandara, parara, parara, parara, parara, parara, parara, parara, parara, parara, parara, parara, parara, parara, parara, parara, parara, parara, parara, parara, parara, parara, parara, parara, parara, parara, parara, parara, parara, parara, parara, parara, parara, parara, parara, parara, parara, parara, parara, parara, parara, parara, parara, parara, parara, parara, parara, parara, parara, parara, parara, parara, parara, parara, parara, parara, parara, parara, parara, parara, parara, parara, parara, parara, parara, parara, parara, parara, parara, parara, parara, parara, parara, parara, parara, parara, parara, parara, parara, parara, parara, parara, parara, parara, parara, parara, parara, parara, parara, parara, parara, parara, parara, parara, parara, parara, parara, parara, parara, parara, parara, parara, parara, parara, parara, parara, parara, parara, parara, parara, parara, parara, parara, parara, parara, parara, parara, parara, parara, parara, parara, parara, parara, parara, parara, parara, parara, parara, parara, parara, parara, parara, parara, parara, parara, parara, parara, parara,